Ewanya, Aguza, Aniza, Guakikile, Guatatale, Nima Jinya, Yumamo, Hema Jinya, Yumazu, Muta Guakikale, Zuta, Guatatale.

Amanya lagu di besi ma fu monga. Lagu di besi di manya la bi tu wo lagu di guanyama li su shi nye nye bè nye ma besi di shi nga.

Ewanya, Aguza, Aniza, Guakikile, Guatatale, Nima Jinya, Yumamo, Hema Jinya, Yumazu, Muta Guakikale, Zuta, Guatatale.